0: Novo inganno si trovi, un geloso amatore all'altro giovi. Senti, Ruggero, senti, se credi ai sguardi, alla mentita flore, falcina tua.
1: Sì, ma bella orte.
0: Così, tu sol non sai chi furono queste selve, mille amanti infelici col versi in onda, in fretta.